E qui è Mbacco, è Gibson Musenzi, Muroi, Uoi, Wanga, Warweza, Uoi. Ma so suona, siamo a Nebo, Demo. Nguwazi penda koita natu. Nima kumere misesko na misere. Zekia, Jimangai.